Chica chica, Louie Billin chica, Dini bomba bomba atomica. City FM 80.